E ai le tina po le finina i le fionga le atua i ngoia aino ama. Ia. O ai le na fine famtala mai, le na fine po ai.

0: Sono Mosè.
1: Allora, Silvi. Allora, Silvi, che ha le mie care per il con. E ieri le care sia la popola, ieri la poscolo povero. Va per un po' la poscolo. E avevo con me care sia matto figli. O le care sia le tue e matto figli. E neanche mangi i rubi, neanche si ponga. E le pondare care sia le tue. E le mangi i rubi e le se illa e le si ponga.
0: Kalau nak lekari, kalau nak fokus. Kalau macam tu, usil macam lekari sia satu sia le apostol Paulo. Oleh lekari sia le tua ele seila ele sepona ele semanu minumi. Ai matang ofi. Ai matang ofi. Sila proklama o ai ai no ama. Sila iPhone o no mua. Salam tu bono.

in aria. Fa male c'è l'uomo lo fa. Sa e ciao si, fa la vallava, ma fa fanga i gaui nei ovola. Con le nevo mo waili nei sa o giorno. Ai pa male lo valle mo lo mai vai.